0: puntata. Un, due, tre.
1: Pronto, sì. pronto.
0: Sente niente? Il vuoto più assoluto.
2: No, io ti sento benissimo.
0: Ah, tu mi senti bene? Okay.
2: Sì, buongiorno. Perché hai toccato, ecco.
0: Che cosa ho toccato? Aspetta un attimo,
2: premi quello rosso.
0: Quello rosso.
1: Buongiorno.
2: Adesso, vabbè, dopo chiamiamo Attila.
0: Dopo chiamiamo Attila, quindi okay. Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno Budapest.
0: Buongiorno. Come va?
2: Okay. Bene, tutto bene.
0: Perfetto.
2: 7:12 oggi, un po' sì. In ritardo.
0: Sono un po' in ritardo, sì.
2: Qualche minuto di giovedì. Giovedì 14 maggio
0: dell'anno 2026,
2: anno di grazia.
0: Con un grande ritorno.
2: Grande ritorno, buongiorno, salutiamo buongiorno, Gilberto ciao. Martinelli.
1: Eccomi qua, buongiorno, faccio apparizioni.
2: Ogni tanto. Allora, tanto l'italiano,
0: ah,
2: musica...
0: Abbassate il volume, proprio la cosa più...
2: Ovvia.
0: Ovvia.
2: Tanto l'italiano, musica italiana in lingua italiana.
0: 90.3.
2: Megahertz.
0: Sì.
2: E Mauro come al solito.
0: Mike e oggi
1: Gilberto.
2: Oggi Gilberto. Tanta carne al fuoco. Mi dispiace per i vegetariani, ma
0: che stai facendo?
1: Sto scegliendo una musica per Mauro.
0: Ah, grazie. Molto gentile. No, perché lo vedevo intaffarato, concentrato. No, scusa, non ti disturbiamo.
1: Perché conosco tante canzoni, ma non so come si chiamano i titoli, quindi devo scartabellare.
2: Ecco, sì, oggi ci sarà anche una novità, perché come giustamente ci diceva Gilberto, ma è già partito l'Euro Contest.
1: Sì, sì, a Vienna.
2: A Vienna, quindi è vero. Stasera tutti a Vienna a vedere la finale. Quando ci sarà la finale?
1: Non lo so.
2: A posto.
0: Okay, perfetto. Ma ci sarà anche un'altra finale tra non
1: subito,
0: molto qua Budapest.
2: Ah sì, finale di Champions League tra Arsenal e Paris Saint-Germain.
0: Che noi italiani guarderemo malinconicamente in TV.
2: Sì, come i mondiali.
0: Esatto.
1: Stasera c'è la seconda semifinale.
0: Ah, ok.
1: La seconda.
0: Ma il nostro rappresentante c'è?
2: Infatti.
1: Ah, proprio... Saremo io e te insieme per la vita. San Da Vinci.
0: Addirittura. Ah, ok.
2: Non spoileriamo, va bene.
1: Lasciamo, lui.
2: Lasciamo un po' i telespettatori, sì, i radioascoltatori.
0: Sì, sì. Ma dopo questa bella dichiarazione da parte di Gilberto, commovente alle 7:15, io direi.
2: Sì, allora, Gilberto, prego.
0: Partiamo con una canzone d'amore. Dai,
2: no, aspetta. Gilberto, allora spiegaci il fenomeno Sal Da Vinci, visto che ne abbiamo.
1: Allora, per quanto io non abbia seguito Sanremo quest'anno, questa canzone praticamente ti entra per endovena, perché la senti dalla musak del negozio delle scarpe, ovunque, gente che la canta. Ecco, quindi ho visto poi, ho approfondito un pochino, ho visto che è stato tradotto in 26 lingue nel mondo, cioè viene cantato in 26 lingue nel mondo.
2: Anche al momento, in vietnamita.
1: Al momento è lo zalone della SIAE, nel senso che ha spaccato in quanto a diritti musicali in giro per il mondo, e ha dei numeri da record, e sembra che sia diventato il nuovo, che ne so, la felicità di Urbano e Romina, Mamma Maria, no? Nel mondo. Quindi si sente per aeroporti,
0: insomma, come dire, il mitico capo di Troppo Forte, insomma, ha aspettato un po', ma alla fine è successo, è arrivato.
2: Quello che uccise lo zio, perché
0: sì. No, accoltellò lo zio, dava fastidio,
2: diciamo così.
1: Ah, questa non la sapevo.
0: Allora lui appariva nel film. Sì. Intanto Mauro mi fa i gesti. Mauro è un po' come trappattoni di una volta, sai che faceva i gesti. Ogni tanto fa un fischio pure. Allora dicevo, Sal Da Vinci apparì nel lontano oramai 1985 in un film, sì, diciamo iconico, cult di Carlo Verdone, che era Troppo Forte, che raccontava la storia appunto di questo Oscar Pettinari, guitto di Cinecittà, che insomma che voleva fare l'attore, e tra i personaggi c'era un ragazzino di Napoli, soprannominato Capo,
2: figlio d'arte,
0: diciamo, come posso dire, visto oggi è riconoscibile, anche se era diverso all'epoca, era un po' più magro, con i capelli più lunghi, ed era lui, ed era Sal Da Vinci.
1: Una cosa che bisogna dire di lui, per quanto possa essere considerato un fenomeno vulgus, insomma popolare, sapete che i musicisti professionisti hanno una grandissima stima di lui.
2: Vedi. Comunque sono sempre dell'idea che la canzone può essere bella, può essere brutta, può piacere o non può piacere, però quando raggiungi, diciamo, un certo numero di copie vendute, di streaming o di qualsiasi cosa, comunque
0: un minimo di talento ci vuole, dai.
2: No, a parte un minimo di talento, meriti comunque l'attenzione. Poi puoi essere ti può anche piacere o non piacere. Sì. Difatti volevo poi farvi una domanda, ma la faremo più tardi. Ma,
1: per l'ultima cosa è che una mia amica, che è una grossa insegnante di, importante insegnante di danza, mi ha detto che è la più coreografata al momento nei corsi, nelle palestre, anche nei pilates, nei zumba, capito? Sì. Cioè è proprio diventata
0: poi
1: così
0: comunque
1: popolare.
0: Come ricordava appunto Mauro, Sal Da Vinci comunque non è arrivato, non è un musicista per caso, voglio
1: appunto.
0: Dire lui nasce comunque, voglio dire, credo che il padre fosse musicista, insomma, comunque
1: grande
0: dire...
1: gavetta, cioè, sì. Per questo che è stimato nell'ambiente,
0: la musica la conosci, vuol dire da sempre, possiamo dire.
2: Va bene, allora io direi di partire con la prima selezione musicale.
0: Sì.
2: Questa l'ho scelta io, se per voi va bene facciamo un salto subito indietro negli anni.
0: Che te pare?
2: Anche questo è un tormentone, una di quelle canzoni che probabilmente qualcuno ha ballato nel 1979-1980, stiamo parlando di Alan Sorrenti.
0: È quella? I figli?
2: I figli.
0: Ah, beh, i figli.
2: Sono i figli.
0: Dai.
2: Sì, tormentone anche in discoteca.
0: Beh, era il periodo della febbre sabato sera, quindi insomma questo ci stava. Poi era anche poi era anche una canzone.
2: Apposta è finita la musica, quindi.
0: Finita la musica. No, vai, poi tu.
2: Vado?
0: Lo dico dopo, sì.
1: Prego.

0: cantava lui e ballavamo noi, i primi passi che muovevamo nelle discoteche, Alan Sorrenti, un grande nome.
1: Era il fenomeno della infatti è uscito qualche anno prima La febbre sabato sera con John Travolta, che insomma fu un film epocale, appunto.
0: Sì, che poi la storia di Alan Sorrenti è abbastanza particolare, perché lui nasce come
1: musicista prog,
0: infatti i primi album Aria eccetera erano dischi praticamente inascoltabili. Poi evidentemente la casa discografica gli ha detto: o fai il ci fai fare cassa oppure
1: salutiamo.
0: E sfornò i hit uno dopo l'altro.
1: Tra l'altro ci fu anche un film all'epoca, venne girato, il regista credo che fosse un Vanzina,
0: non lo so,
1: adesso poi dopo andremo a verificare. Comunque c'era, ebbe così tanto successo che ne venne fatto anche un film, un musicarello, diciamo, anche se magari all'epoca non si chiamava più così, che poi è anche una canzone, come quello che volevo dire prima, se consideriamo il contesto, vuol dire il periodo, è anche una canzone un po' atipica, perché insomma siamo nel 1979, quindi magari in Italia c'era un po' di, vuol dire, a livello sociale e politico c'era un po' di tensione, di instabilità, e lui con queste non era l'unico, c'erano molti artisti, probabilmente non per caso, che in quel periodo sfornavano canzoni che rilassavano, che erano...
0: Sì, comunque l'intro con la chitarra rimane...
1: Sì. Tant'è vero che nello stesso periodo c'erano appunto i Mattia Bazzar che cantavano Solo tu, credo che fosse la canzone, sì, anche quello, voglio dire, si sposa, voglio dire, si collega un po' con quello che sto dicendo, insomma, voglio dire.
2: Però,
1: dicevi? Prego.
2: Posso dire?
1: Certo.
0: Scusa.
1: Non si sente?
3: Adesso
1: si sente.
3: In realtà, allora, molti musicisti, cantautori, la conosco un po' questa storia, cercavano la patente per essere considerati dei pensatori, la licenza di pensare, per cui a Guccini, a De André, a Stefano Venditti. Rossi, cercavano sempre di entrare, sì, anche Venditti ci hanno provato ad entrare un po' in quel circolo dei pensanti, no? Ma Alan Sorrenti, ad esempio, non ci è riuscito, è rimasto a margine di questo. Quindi come politico ha funzionato poco, però ha fatto bellissime canzoni.
2: La grande, poi ce ne fu anche un'altra, ci sono due di Alan Sorrenti.
0: Ti sento male.
1: No, poi c'è Sorrenti sfornò due hit, una era questa e l'altra era Tu sei l'unica donna per me.
3: Bellissima pure quella.
1: Quella vuol dire. Quindi insomma, comunque voglio dire, magari. Posso dire, rispetto a quello che erano le sue ambizioni, le sue potenzialità, comunque ha lasciato, voglio dire,
0: un segno.
1: Sì, un segno. Comunque ha rappresentato un'epoca.
3: E lo sapete la cosa si vede dai ragazzi, dai rapper di oggi, che questi qua fanno dei remake di queste canzoni.
1: Sì.
3: E quindi i ragazzi giovani di 20 anni in Italia le sentono queste, le ascoltano in una chiave più moderna.
1: Caro Alan, sei ancora valido.
3: Grande, ci viverà di rendita.
0: Beh sì.
1: Come dire, allora... che ogni tanto basta una canzone, basta.
3: Vero.
0: E allora io direi di partire subito con la prossima canzone che presenteremo dopo. È un nome nuovo, quasi, diciamo così, che si è affacciato da qualche anno e fa parlare molto di sé. Stiamo parlando di Achille Lauro. E la canzone che è stata selezionata, scelta da Gilberto, ce l'ascoltiamo. Il titolo è
3: Amore, che è un tributo a Roma, anche se universale.
4: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti, smettila, non piangere.

0: Beh, un nome tutto da scoprire, questo di Achille Lauro, che comunque in Italia spopola in radio.
1: Ma da diversi anni oramai.
0: Da diversi anni. Beh, particolare, insomma, questa è una canzone molto bella. La canzone Amor, che è letta al contrario,
2: Roma.
0: È Roma.
1: Roma, Roma, Roma.
2: Cioè, i romani non passano a far meno.
0: Allora, le canzoni dedicate a Roma, diciamo Roma non fa la stupida stasera, sì. Roma capoccia,
1: ma anche Roma, Roma, Roma, Roma, Roma.
2: C'è anche a voi romani, però, del grande milanismo.
1: Roma, Roma è il vero inno della Roma, non è Grazie Roma.
2: Sì, esattamente.
1: È Roma, Roma, che è bellissima, che è cantata allo stadio, è fantastica.
2: Sì, quella è cantata in a cappella, diciamo, è cantata libera senza voce.
1: Sì, sì, fantastica.
0: Allora, sono le 7:30 di un giovedì. Ecco, bravo.
1: Lo vedi, ti faccio la cosiddetta marchetta.
0: No, diciamo, fai un assist.
1: Ah, ok, sì, un assist, vabbè, dai.
0: Prossima canzone, un altro artista di quelli che hanno fatto la storia della musica italiana. Stiamo parlando di Pino Daniele,
1: leggendario. Che dedichiamo al grande direttore.
0: Grande direttore.
1: Ma perché non ti svegli la mattina e vieni a trovarci?
0: Giovanni Gianni Gallotta.
1: Giovanni Gallotta, ma, che tra l'altro reduce come sottoscritto da un weekend fumettistico estremamente importante.
0: Sì.
1: Non so se possiamo, ne possiamo parlarci.
0: Certo.
1: Dunque, allora,
0: ti do 10 secondi.
1: 10 secondi, insomma, questo weekend c'è stato il Festival Internazionale del Fumetto a Budapest.
2: Oh.
1: E io e Giovanni, che siamo che pubblichiamo anche fumetti italiani, abbiamo creato la nostra casa editrice, abbiamo avuto l'onore di avere, ma probabilmente forse uno degli ospiti più importanti che abbiamo avuto da quando esiste appunto la nostra casa editrice, ovvero dal 2014. Sto parlando di Fabio Tex Civitelli, che magari il nome a molti non dirà tanto, però insomma è il disegnatore di Tex. E lui sì, tra l'altro, vuol dire disegnatore importante, perché lui ha disegnato Tex, disegna Tex da 40 anni, e quindi insomma, se consideriamo che Tex è un fumetto che compirà l'anno prossimo 80 anni, beh, insomma, vuol dire metà della storia di Tex l'ha fatta lui, quindi insomma un pezzo da 90, come si dice, un fumettista importante. Quindi insomma è stato un bellissimo weekend, mitico Giovanni, grazie Fabio, viva Tex, eccetera.
0: Allora ti dedichiamo questa bella canzone, insieme, sì, menzioniamo chiaramente il giornale di Budapest.
1: Esatto, sempre fondamentale.
0: Sempre fondamentale per noi, per la comunità italiana qui a Budapest. Natazzulel e caffè. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: Beh, sembra una canzone, come dire, di facile ascolto, però è una denuncia questa delle caffè.
1: Sì, diciamo, è una voglia di sopravvivenza, se vogliamo.
0: L'istinto proprio di sopravvivenza tipico dei napoletani.
1: Che poi allora, si ricollega un po' al Don Raffaele. Oh, che bello caffè, sì.
0: Sì, infatti Don Raffaele sicuramente si è ispirata, De André si è ispirato a questa canzone. Allora, avevi parlato di Tex, del disegnatore di Tex, che è Tex Willer.
1: Fabio Civitelli, sì, leggendario.
0: Per noi, diciamo, datati.
1: Ma dovessi credere, guarda, pensavo la stessa cosa, ma non è vero. È ancora molto competitivo e molto, molto valido, devo dire.
0: Sì, sì, però, diciamo, all'epoca era molto più...
1: Era molto...
0: un po', diciamo, il nostro idolo da ragazzini.
1: Sì, sì, sì.
0: Emulare le avventure di Tex Willer, Kit Carson.
1: Ma, più che altro, era un fumetto istituzionale, perché era il fumetto dei nostri genitori, voglio dire. Era il fumetto dei babbi, degli zii, quindi dei grandi, insomma, proprio... istituzionale. Sì, in effetti, comunque i Pards, in effetti, come hai citato tu, Tex Willer, Kit Carson, Kit Willer, e poi c'era Tiger? Tiger Jack,
0: sì. Sono passati troppi anni. Allora, abbiamo spulciato nel nostro archivio di Tandoor Italiano, nel nostro archivio musicale. E poi volevo, ecco appunto, adesso che mi è venuto in mente, scusami, ti volevo parlare brevemente, magari dopo, dell'archivio della Cinevox. E magari ci illuminerai un po', perché ho sentito che ci sono delle novità.
2: Sì, sì, poi ne parliamo dopo.
0: Okay, va bene, bene. Allora, musica. Litfiba.
1: Sì. Au au.
0: Se parte.
1: Questa inizia così.
0: Parte.
1: Vai, Piero.

0: E quindi, beh, è una canzone comunque d'attualità, devo dire. Anche perché, insomma, l'ascoltatore attento avrà notato che non si parla, non è una canzone, si chiama Tex, ma non è proprio dedicata al fumetto. Si parla di un altro Tex, di altri Tex, di altri personaggi.
1: Comunque lui, Piero Pelù, se non mi sbaglio, stava anche al concerto del 1° maggio a Roma quest'anno.
0: Appunto,
1: credo abbia fatto la chiusura
0: con il Litfiba, che tra l'altro, voglio dire, i vecchi Litfiba con sono lui, Pelù, ricordiamo, Renzulli alla chitarra, Gianni Maroccola al basso e Antonio Aiazzi alle tastiere, che quest'estate faranno il tour per celebrare 40 anni di 17 Re, sì, che forse quello che è considerato, per quel che riguarda la prima parte, gli anni 80 del Litfiba, il loro album più importante, e quindi ci saranno diversi concerti. Uno di questi a Pescara e ci sarò. Quindi
1: è tutto italiano il tour comunque.
0: Oddio, questa è una bella domanda, perché loro comunque hanno un pubblico francese, spagnolo, comunque, però penso che sì, sarà soprattutto un tour italiano. Tu, Mauro, vieni a vedere Litfiba?
2: Mi piacerebbe, io li vidi forse nel 90, 91, 92, sì. Negli anni 90, scusate.
0: Sempre quello vintage.
2: È il Diablo, il tour di Diablo.
1: Solo in Italia, sto vedendo adesso.
0: Solo in Italia, quindi Litfiba, quindi andate in Italia a vedere Litfiba, insomma, meritano.
2: Vale la pena.
0: Questo concerto merita, ok.
2: Adesso, allora, facciamo un salto carpiato all'indietro nel tempo. Un artista che a me piace particolarmente, stiamo parlando di Sergio Caputo,
0: molto bravo.
2: Che nel 1982 sbalordì un po' tutto il pubblico italiano, grazie anche alla trasmissione fortunatissima televisiva Mr. Fantasy, condotta dal grande Carlo Massarini, e ci stupì con questo nuovo sound, nuovo tra virgolette, un po' swing, un po' jazz, un po' l'album Un sabato italiano,
0: bellissima, infatti pensavo speravo fosse quella, sì, una canzone fantastica.
2: La canzone invece è
0: Garibaldi innamorato?
2: No, quella è più tardi, Garibaldi innamorato. La canzone che, questa l'ho scelta io, che vi proponiamo è Bimba se sapessi, lui okay. È Sergio Caputo.

0: Di carte truccate, cantava, questa è una bellissima canzone di Ivan Graziani, il chitarrista. Dicono che fosse un cantautore un po' sottovalutato.
1: Sì, lo era. Sì, lo era. Ed
0: grande,
1: è un peccato
0: grande,
1: perché era un grande, sì.
0: Era un grande.
2: Volete Ivan la mia?
0: Sì.
2: Ecco, beh, io ci ho lavorato tanto con lui. Io sono fonico nella vita.
0: Nella vita.
2: Ci ho lavorato tanto e passavo molto tempo a Nova Feltri, a casa sua, e lì vicino Rimini, dove si facevano le prove e tutto quanto. Era un personaggio difficile. Adesso c'è il figlio che fa
0: e tale quale lui, e tale quale
2: sì,
0: la voce
2: cover,
0: è la stessa,
2: un po' più sano di mente, insomma.
1: Ma è vero l'ottore che non si sveglia mai prima delle 11?
2: Assolutamente.
1: Ah,
2: sì,
1: che è vero, allora
2: sì, ai concerti li iniziava 2 ore dopo, col pubblico. Ma, irascibile.
1: Lo faceva apposta per scaldare, oppure
2: no,
1: perché
2: lui
1: era
2: pigro di natura, pensava che la sua esistenza oltre la chitarra non andava. Viveva in questa casa isolata nel Nova Feltri, appunto vicino Rimini, e manco le prove spesso faceva. I musicisti erano disperati, però aveva un grande livello di improvvisazione,
1: sì,
2: era
1: sì,
2: un musicista preparato, era un artista a tutti gli effetti, però era eclettico.
1: Compianto.
2: E il figlio sta facendo adesso dei tour con tutto l'archivio del padre, insomma, sembra che siano anche bravo sia.
0: Sì, sì, molto bravo. Ho visto su internet alcune sue performance, prestazioni, e devo dire, sì, insomma, buon sangue non mente, come si suol dire.
1: Esatto.
0: Allora, adesso questa è la canzone tua, è tutta per te.
2: Devo dire la verità, almeno insomma, l'importanza la riconosco.
0: Sì, parla.
2: No, ecco, dicevamo prima che comunque è stato un boom, ecco, abbiamo paragonato al Checco Zalone della musica, perché praticamente la SIAE ha avuto un boom di richieste di diritti e di bordereau, diciamo, si chiamano così,
0: sì,
2: di questo pezzo, ed è stato tradotto in 26 lingue, cioè è licenziata la traduzione, e si canta, è stato detto che si ascolta nell'aeroporto di Baku più piuttosto in un negozio di scarpe a Wuhan in Cina, cioè è molto molto molto ascoltato. E dicevamo prima, ha sostituito sicuramente il Mamma Maria dei ricchi e poveri, ha sostituito sicuramente l'italiano di Toto Cutugno.
1: Anche Volare a sto punto? Anche nel blu dipinto di blu?
2: Volare è un po' più trasversale nei secoli, dire. Però sì,
0: magari fra 50 anni, chissà, forse. Io penso
2: moderna,
0: comunque, che sia il momento particolare.
2: Sì,
0: tra
2: sì,
0: l'altro dicevi che ci sono buone possibilità che vinca il
2: Eurocontest. Sì, anche perché l'Italia sta facendo una sorta di campagna elettorale, perché lì c'è una sorta di televoto, no? Quindi sta facendo una campagna elettorale per farlo vincere. Anche lui stesso si espone facendo delle piccole clip, votatemi, quasi fosse una campagna elettorale politica. Probabilmente ci tiene lui, ci tiene anche l'Italia, perché comunque è un fenomeno interessantissimo.
0: Fenomeno.
2: E poi la
0: successo.
2: Musica, così come è scritta, la grammatica musicale risponde a dei canoni che toccano direttamente alla pancia, senza troppi.
0: E allora la facciamo ascoltare?
1: Sì,
0: l'annunci tu?
1: Vai, dai.
2: Beh, io posso annunciare.
0: Annunciazione.
2: La canzone di Sal Da Vinci, Per sempre sì.

0: Beh, proprio nazional popolare.
1: Ah, scherzi. Questo è soft power nazionale, ragazzi. Non è, non c'è da scherzare.
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Parola d'Antonio, Pike.
2: Parola d'Antonio, sì. Adesso, la prossima canzone è una canzone con dedica. La voglio dedicare ai tre simpaticoni con cui ieri sera ho passato una bellissima serata. Dico anche i nomi, sono Ivan, Attila e Gabor, che malgrado i nomi esotici sono tre italianozzi. Esatto.
0: Sì, salutiamo. Sì,
2: che salutiamo.
1: Salutiamo, ciao.
2: Effettivamente, che ieri sera mi hanno fatto passare una bella serata, quindi grazie ragazzi per la bella serata e grazie Ivan per avermi portato a casa, messaggio vuol dire comunicazione di servizio
0: subliminale,
2: esatto, okay. E la canzone è ovviamente Happy Hour di Ligabue, vai.

0: Allora, dalla voce di Ligabue abbiamo ascoltato Happy Hour, la canzone dedicata, il brano dedicato ad Attila, Ivan e Gabor.
1: Sì, esatto.
0: Attila e Gabor, comunque sono italiani, anche
1: sì,
0: Ivan.
1: Sì, anche io, sì, no, sono tutti, tutti italiani, sì.
0: Ebbene, adesso siamo giunti alle ore 8.02, vi ricordo Tandoor Italiano, la musica italiana e lingua italiana.
1: 90.3.
0: 90.3, insieme a Mauro Pike, Antonio Pike e Gilberto. Allora, adesso è il momento che
1: tutto
0: mio, che dedico sempre, ogni puntata dedico a mia moglie Anna, le dedico sempre una canzone d'amore per augurarle una buona giornata. E questa volta le dedico una canzone di Giorgia, che è una delle nostre artiste preferite, e la canzone è proprio Un amore da favola, quindi tutta per te questa canzone, Anna, Un amore da favola.

0: L'album era appunto Mangio troppa cioccolata, e la canzone che vi abbiamo proposto era di Giorgia, Un amore da favola, e la canzone che ho dedicato a mia moglie Anna, augurandole una fantastica giornata. Tra l'altro, anche se fa freddo, c'è un bel sole, sì. Quindi.
1: E comunque, yes, bisogna mangiare cioccolato, soprattutto nera, che fa bene alla pressione. Ogni tanto facciamo un po' di, un po' di medicina 33.
0: Prossima canzone, Gilberto, ce la vuoi presentare tu?
2: Beh, visto che abbiamo lanciato il lato un po' più intimistico, un po' più identitario,
1: anche femminile,
2: anche femminile e anche di maggio, perché questa canzone si chiamerà Il tempo non torna più, di Fiorella Mannoia, Le notti di maggio, si chiama così, e la trovo importante perché ci fa riflettere su chi siamo in confronto agli altri e come con l'evoluzione della vita non riconosciamo delle cose che prima ritenevamo assodate, un po' un mai dire mai, un po' mai esporsi più di tanto, perché nella vita possono cambiare le opinioni, le cose, le persone. Quindi Fiorella Mannoia.
1: Avete ascoltato Tilo Shreddo Spiritual.

0: Beh, ascoltando il testo di questa canzone mi era venuto un dubbio e sono andato a controllare. In effetti il testo è di Enrico Ruggeri, quindi ci ho azzeccato. Fiorella Mannoia, bellissima, bravissima canzone, bellissima canzone. Il tempo non torna più, e purtroppo è la verità. Quando il tempo passa, il tempo non torna più.
1: Adando, Gilberto ci ha rivelato un segreto riguardante Fiorella Mannoia. Racconta perché poi,
2: sì, lei viene da una famiglia cinematografica. Lei ha una grossa grossa storia nel cinema, in quanto lei nasce come stunt da cavallo, quindi
1: si buttava da cavallo?
2: Sì, poi chiaramente io l'ho conosciuto da anni fa sui film a Cinecittà, così, però poi dopo, insomma, il successo della musica, però ha ancora questa grandissima passione per il cavallo, cioè lei va nei dintorni di Roma, maneggi, gira
1: ovviamente senza buttarsi.
2: No, non più, anche se ancora la sua età è una persona agile, vista in TV io, no? Molto
1: no, ma infatti sorprende comunque questo dettaglio, il fatto che fosse una stuntman, perché non era proprio, vuol dire, difficilmente immaginabile, insomma.
2: È una cinematografara con una bella voce.
0: Tra l'altro ha cominciato anche molto giovane, era, diciamo, una ragazzina quando ha cominciato.
2: Quella voce, tra l'altro lei non scriveva, ha scritto Massimo Bubola, Ruggeri, tanti hanno scritto per lei.
1: Massimo Bubola, tra l'altro, ricordiamo, lui ha collaborato anche con Fabrizio D'Andrea, si ricorda bene. Sì, quindi un autore importante, Bubola.
2: Ma c'erano tanti di questi autori
0: abruzzese,
2: in Italia che non
0: mi ricordo bene, abruzzese Massimo Bubola.
2: Non me li ricordo.
0: Controlliamo.
2: Però ti dico, ci sono molti di questi autori che non cantano perché sanno di avere una brutta voce, e forse dovrebbero essere da esempio per molti altri stonatoni che girano nella musica italiana, che è meglio che scrivono che cantano.
1: Ce n'è stato uno particolare, da chi era?
2: CB di Roma, CB.
0: Chi?
2: Si chiama Claudio, BB.
0: Ah, ok,
2: BB.
0: Però guarda,
2: stonatone vero.
0: Questo è stato, diciamo, anche l'inizio di Lucio Battisti, perché Lucio Battisti ci diceva che avesse una brutta voce, scriveva per gli altri, poi ha cominciato a cantare.
2: Ma ne ha fatto virtù lui della sua stonatura.
0: Anche Claudio Baglioni, insomma, diciamo che ha fatto. Comunque ha una bella voce. Poi,
2: sì, per carità.
0: Prossima canzone.
1: Ah sì, prossima canzone è
0: Wake Up, sveglia.
1: Sì, ci vuole un caffè doppio. Allora, prossima canzone è una canzone di Betty Abazar, che ebbe un grande successo all'epoca. Siamo nel 1983. E sì, è una canzone che parla di vacanze, però è una canzone con un suono particolare, insomma, che
0: siamo negli anni del pop elettronico,
1: con un'atmosfera particolare. Si parla di vacanze, ma di vacanze legate ad un passato, vuol dire che non c'è più, e quindi sto parlando di esatto, può essere.
2: Posso dire che Antonella Ruggero, io non parlo dei contemporanei, Antonella Ruggero e Alice sono state le più belle voci della musica italiana.
1: Sì, loro
2: che sono tonate, non hanno bisogno delle.
1: Ma poi, tra l'altro, la Ruggero ultimamente si occupa di musica sperimentale, se ricordo bene. È uscita un po' dal giro, come si dice in inglese, mainstream, grande pubblico, e si è entrato in un giro musicale più alternativo, e con dei risultati molto molto, molto interessanti. Però questa è Mattia Bazar, Vacanze
0: Romane. Successone.

0: Vacanze romane dalla voce di mitica di Antonella Ruggero insieme a Mattia Bazar. Sì, allora Gilberto, volevi parlarci dei tuoi ultimi lavori?
1: Mauro, l'ultimo lavoro. Nel senso che oltre alla mia carriera cinematografica, quella mi impegna sempre quotidianamente, stiamo facendo un lavoro in team tra l'Italia e l'Ungheria sul quello che viene chiamato volgarmente il presidio paese, cioè il sistema Italia, ovvero stiamo facendo conoscere attraverso sia un audiovisivo che un grosso lavoro di ricerca che poi diventerà una pubblicazione. Sia archivistica che per la diffusione sul come si coordina il sistema paese Italia in Ungheria e come viene percepito dagli ungheresi. È uno studio di settore che però appunto avrà la sua parte divulgativa che servirà anche ai cittadini come forma di orientamento e presa di posizione. Quindi tutto sarà pronto verso settembre, sarà presentato anche in Istituto di Cultura Italiana a Budapest, quindi ne riparleremo, però sappiate che c'è tantissimo lavoro sotto, è un team di 7 persone.
0: Bene.
2: Interessante, interessante. Come ci percepiscono?
1: Come?
2: Ci puoi dare qualche anticipazione? Che si dice di noi?
1: Beh, quello che si dice di noi è che c'è una grossa

0: non lodate e messe in evidenza le iniziative individuali, quindi le associazioni,
1: esatto.
0: Le fondazioni, i rapporti commerciali diretti, insomma si sta cercando di tirare delle somme.
1: Chiaramente ci sarebbe tanto da dire. Una domanda, sì. Qual è il luogo comune che resiste riguardante gli italiani?
0: Il caos funzionale.
1: Ok.
0: Che poi voglio dire, non è tanto un luogo comune, cioè loro ci interpretano come un sistema caotico però funzionale, che per una, con una specie di alchimia riesce a sincronizzarsi e riesce a sopravvivere, una sorta di cremagliera senza denti visibili,
1: insomma una specie di finché la barca va, insomma, tanto per citare, visto che siamo in radio. Ok, va bene,
0: vabbè, ma loro pensano che noi sotto c'è del genio sotto tutto questo, e quindi siamo fuori da un concetto meccanico di elaborazione, di funzionamento dello Stato e dell'Italia. Forse hanno anche ragione, perché l'Italia alla fine si coordina da sé, va a capire come, stiamo studiando proprio come.
1: Ok, va bene.
2: Andiamo avanti, siamo alle 8:25, quindi ancora forse una o due canzoni, le vibrazioni, dimmi.
1: Ok.

0: come dire, in modo migliore, esatto, questa puntata di oggi con le vibrazioni. Dimmi, dimmi. Bene, ora siamo giunti alle ore 8 e 27 minuti primi.
1: Come passa il tempo? E quindi, insomma, siamo, ci dobbiamo, sì. Quindi si chiude anche questa trasmissione di Tiro Ciao. Tra l'altro, Mauro, settimana prossima ci siamo ancora.
0: Ci siamo ancora, ci siamo ancora. Doppio appuntamento, doppia porzione, doppia razione di tandoori italiano. Magari la prossima puntata possiamo fare la tematica, poi sceglieremo il tema.
1: Sì, ne avevamo parlato. Volevamo fare, per esempio, quella puntata di cover.
0: Almeno, di cover, sì, dai.
1: Di
0: dai.
1: Canzoni straniere cantate da artisti italiani.
0: Sì, potrebbe essere interessante.
1: Magari un paio

0: Sicuramente le proporremo.
1: A posto. Okay. Bene, cosa dirvi? Noi ringraziamo Gilberto,
0: sempre benvenuto,
1: di casa.
2: Grazie
1: oramai.
2: Grazie a voi. Sì.
1: E cosa dire? Speriamo che la musica che vi abbiamo proposto vi sia piaciuta.
0: Soprattutto oggi... bevete acqua.
1: Bevete acqua prima di uscire.
0: Esatto.
1: Adesso comincia la giornata lavorativa per tutti noi. E cosa dirvi? Ci sentiamo la settimana prossima,
0: esatto.
1: Sempre alle 7:10
0: Tilos Radio 90.3, la nostra, ma soprattutto la vostra radio. Non dimenticate di donare. Abbiamo bisogno di voi.
1: Sì.
0: Mandate tanti danari, perché altrimenti sono amari. Come dicevano gli Squallo.
1: Ciao a tutti da Mauro,
0: Pike,
2: Gilberto.
1: Ciao.
0: Adios.

me lamento, solo me chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura.

sola, chi mi consola. Me ne andrò su una barca che vola, me ne andrò ma non resterai sola. Solo mi chiedo perché sto così bene con te. Io che non ho paura